0: Summer.
1: Best Muska.
0: Frișna Muska.
1: Muska.
0: Party Muska. Stai. Tu e Best